0: La la la la la la.
1: Netta la palla su di Macalorecisi! Uè! Macalorecisi, teri fili fulaki!
0: Ah! Atti me de cari futi, eh?
1: Uè! Uè!
2: Éphémère 89.1 Corrosif.